0: Radio Pola Notizie.
1: Buongiorno dal programma italiano, con voi Italo Banco. Do il benvenuto alla mia nuova collega Isabel Vidaic al suo esordio su Radio Pola.
2: Buongiorno, grazie Italo, un saluto affettuoso a tutti gli ascoltatori.
1: Isabel, a te la prima notizia.
2: Il Sabor discuterà oggi la proposta del Partito Socialdemocratico di vietare la vendita di bevande energetiche ai minori di 18 anni, con l'obiettivo di tutelarne la salute fisica e mentale e ridurre i rischi legati all'eccessivo consumo di caffeina e sostanze stimolanti. La modifica alla legge sull'attività di ristorazione punta a limitare l'accesso dei minorenni a questi prodotti, promuovere una pubblicità più responsabile e rafforzare l'educazione a stili di vita sani e alla prevenzione delle dipendenze.
1: Secondo i socialdemocratici, il consumo di bevande energetiche può avere conseguenze durature sulla salute dei giovani, incidendo sul peso corporeo, aumentando il rischio di diabete, ipertensione, malattie cardiovascolari e altri disturbi. Passiamo agli esteri. Il presidente americano Donald Trump è arrivato oggi a Pechino per il summit con il leader cinese Xi Jinping. Trump punta a ottenere una maggiore apertura del mercato cinese alle aziende americane, mentre Pechino parla di cooperazione e stabilità globale.
2: Il vertice tra i due leader viene seguito con attenzione in tutta l'Asia. Restano forti timori per possibili tensioni su Taiwan, sicurezza regionale e rapporti militari tra Stati Uniti e alleati nell'Indo-Pacifico. Nuove tensioni in Medio Oriente. Secondo le ultime notizie continuano raid israeliani tra Gaza e Libano, mentre l'Iran avverte che potrebbe accelerare il programma nucleare in caso di nuovi attacchi americani.
1: Cresce intanto la preoccupazione internazionale per un possibile allargamento del conflitto medio orientale. Gli Stati Uniti e diversi paesi arabi lavorano per evitare un'escalation regionale tra Iran e Israele.
2: Prende il via oggi la campagna elettorale per il rinnovo dei vertici dell'Unione Italiana. I candidati alle massime cariche, Marin Corva per la presidenza dell'Unione e Paolo De Marin per la guida della giunta esecutiva, incontreranno questa sera alle 18 i connazionali alla comunità degli italiani di Buie. Parteciperanno anche i sodalizi vicini di Cittanova, Verteneglio, Villanova, Momiano, Castelvenere, Crassizza e Grisignana.
1: Parliamo di musica e spettacoli. Alla 70esima edizione dell'Eurovision Song Contest, le rappresentanti croate, il gruppo etnopop Lelek, con il brano Andromeda, si sono qualificate per la finale di sabato. Ricordiamo che ieri sera a Vienna si sono esibiti 15 artisti, 10 dei quali hanno ottenuto l'accesso alla finalissima.
2: Oltre alla Croazia si sono qualificate anche Grecia, Finlandia, Belgio, Svezia, Moldavia, Israele, Serbia, Lituania e Polonia. La seconda semifinale si terrà domani, mentre la finale è in programma sabato. Il meteo, nuvolosità variabile, venti per lo più deboli, nel pomeriggio bora moderata e vento da est, poi libeccio e maestrale. Temperature massime tra 18 e 23 gradi.
1: Noi ci fermiamo qui, grazie per l'ascolto, prossimo notiziario come sempre alle 14.

0: Radio Pola Notizie.
1: Ancora un saluto dal programma italiano, con voi Italo Banco. Ai Banschi Dvori, sede del governo, è stato firmato il contratto per la ricostruzione della tangenziale di Zagabria, con l'aggiunta di una terza corsia tra gli svincoli di Zagabria Ovest e Lucco. I lavori interesseranno un tratto lungo 4,5 km, dovranno essere completati entro un anno e hanno un valore di quasi 30 milioni di euro. L'amministratore delle autostrade croate, Boris Husian, ha annunciato inoltre l'avvio la prossima settimana del rifacimento del tratto tra Bregana e Zagabria Ovest, altri 13 chilometri per un investimento di 12 milioni e mezzo di euro. Il premier Andrei Plenković ha definito l'opera strategica per ridurre gli ingorghi quotidiani e ha ribadito l'obiettivo di completare nei prossimi 5-7 anni i principali progetti infrastrutturali del paese, insieme all'introduzione del sistema automatico di pedaggio prevista dal prossimo anno. La ministra della Salute Elena Hrstić rassicura sul rischio legato a un'eventuale diffusione dell'antivirus, definendolo al momento basso. Intervenuta alla radio pubblica ha spiegato che il sistema sanitario è pronto ad affrontare eventuali emergenze. La ministra ha inoltre annunciato per il 2026 una nuova legge sull'assistenza infermieristica, con misure per rafforzare il personale, migliorare stipendi e condizioni di lavoro e frenare l'uscita degli infermieri dal servizio pubblico. Le Poste celebrano i 100 anni della radiotelevisione croata con un francobollo commemorativo che entrerà in circolazione il 15 maggio. Il bozzetto, firmato dal designer zagabrese Orsat Franković, raffigura uno studio televisivo. La storia dell'emittente pubblica iniziò nel 1926 con Radio Zagabria. 30 anni dopo arrivò anche la televisione. Oggi la HRT è il principale servizio pubblico multimediale del paese, con reti radiofoniche, tra cui Radio Pola, televisive nazionali e regionali, piattaforme digitali e un vastissimo archivio audiovisivo. A Zagabria una ventenne è stata arrestata con l'accusa di aver aggredito un turista filippino nel centro città. L'episodio risale alla notte del 2 maggio in via Ilica ed è tornato alla ribalta dopo la diffusione sui social di un video che mostra la giovane mentre colpisce ripetutamente l'uomo. Secondo la polizia, la ragazza era già nota per precedenti di disturbo dell'ordine pubblico. La vittima sostiene di essere stata aggredita senza motivo mentre rientrava in albergo e ha annunciato che tornerà in Croazia per presentare denuncia. Indagini in corso. La regione istriana conferma anche quest'anno il trasporto organizzato per i pazienti oncologici diretti alla chemioterapia nell'ambito del progetto Scupagremo, per il quale sono stati stanziati 50.000 euro. L'iniziativa pilota è portata avanti dalla Lega contro il cancro di Pola e dal Club delle donne curate dal tumore al seno GEA, in collaborazione con l'ospedale cittadino. Obiettivo del progetto è garantire ai pazienti un trasporto sicuro, puntuale e confortevole verso le terapie, alleggerendo al tempo stesso il carico per le famiglie. Avviato lo scorso anno, il progetto ha già ricevuto complessivamente 100.000 euro di finanziamenti regionali. Il meteo, primo pomeriggio all'insegna del tempo variabile con deboli schiarite, nelle prossime ore è previsto un ulteriore rasserenamento, vento moderato di scirocco, temperature massime fino a 23 gradi. Grazie per l'ascolto, prossima edizione alle 16.30.

0: Sono le 16.30, ancora un cordiale saluto dal programma italiano. Con voi Italo Banco e un benvenuto a Isabel Vidaic.
1: Grazie Italo, un saluto a tutti gli ascoltatori. I titoli delle principali notizie. Il Sabor valuta il divieto delle bevande energetiche ai minori. Al via la ricostruzione della tangenziale di Zagabria. Un francobollo commemorativo per i 100 anni della radiotelevisione croata.
0: Regione Istriana ha confermato il trasporto per i malati oncologici, presentato il calendario del 15° Festival dell'Istroveneto.
1: Il meteo. Per il resto della giornata tempo variabile con locali schiarite. Vento moderato di scirocco. Temperature massime fino a 23 gradi.
0: Domani cielo in prevalenza coperto con piogge locali tra la tarda mattinata e il pomeriggio. Scirocco moderato o forte in serata in rinforzo con libeccio. Temperature minime tra 4 e 11 gradi, massime tra 16 e 20.

0: Le principali notizie del giorno. Il Sabor discute la proposta del Partito Socialdemocratico di vietare la vendita di bevande energetiche ai minori di 18 anni, con l'obiettivo di tutelarne la salute fisica e mentale e ridurre i rischi legati all'eccessivo consumo di caffeina e sostanze stimolanti. La modifica alla legge sull'attività di ristorazione punta a limitare l'accesso dei minorenni a questi prodotti, promuovere una pubblicità più responsabile e rafforzare l'educazione a stili di vita sani e alla prevenzione delle dipendenze.
1: Secondo i socialdemocratici, il consumo di bevande energetiche può avere conseguenze durature sulla salute dei giovani, incidendo sul peso corporeo, aumentando il rischio di diabete, ipertensione, malattie cardiovascolari e altri disturbi. Ai Banschi Dvori, sede del governo, è stato firmato il contratto per la ricostruzione della tangenziale di Zagabria, con l'aggiunta di una terza corsia tra gli svincoli di Zagabria Ovest e Lucco. I lavori interesseranno un tratto lungo 4,5 km, dovranno essere completati entro un anno e hanno un valore di quasi 30 milioni di euro. L'amministratore delle autostrade croate, Boris Husian, ha annunciato inoltre l'avvio, la prossima settimana, del rifacimento del tratto tra Bregana e Zagabria Ovest. Altri 13 km per un investimento di 12,5 milioni di euro.
0: Il premier Andrej Plenković ha definito l'opera strategica per ridurre gli ingorghi quotidiani e ha ribadito l'obiettivo di completare nei prossimi 5-7 anni i principali progetti infrastrutturali del paese, insieme all'introduzione del sistema automatico di pedaggio prevista dal prossimo anno. La ministra della Salute Irena Krstić rassicura sul rischio legato a un'eventuale diffusione dell'antivirus, definendolo al momento basso. Intervenuta alla radio pubblica ha spiegato che il sistema sanitario è pronto ad affrontare eventuali emergenze. La ministra ha inoltre annunciato per il 2026 una nuova legge sull'assistenza infermieristica, con misure per rafforzare il personale, migliorare stipendi e condizioni di lavoro e frenare l'uscita degli infermieri dal servizio pubblico.
1: Le Poste celebrano i 100 anni della radiotelevisione croata con un francobollo commemorativo che entrerà in circolazione il 15 maggio. Il bozzetto, firmato dal designer zagabrese Orsat Franković, raffigura uno studio televisivo.
0: La storia dell'emittente pubblica iniziò nel 1926 con Radio Zagabria. 30 anni dopo arrivò anche la televisione. Oggi la HRT è il principale servizio pubblico multimediale del paese, con reti radiofoniche, tra cui Radio Pola, e televisive nazionali e regionali, piattaforme digitali e un vastissimo archivio audiovisivo. Per la cronaca, a Zagabria una ventenne è stata arrestata con l'accusa di aver aggredito un turista filippino nel centro città. L'episodio risale alla notte del 2 maggio in via Iliza ed è tornato alla ribalta dopo la diffusione sui social di un video che mostra la giovane mentre colpisce ripetutamente l'uomo.
1: Secondo la polizia, la ragazza era già nota per precedenti di disturbo dell'ordine pubblico. La vittima sostiene di essere stata aggredita senza motivo mentre rientrava in albergo e ha annunciato che tornerà in Croazia per presentare denuncia. Indagini in corso.
0: Per le notizie dall'estero, il microfono a Selina Sciucca.
2: Il presidente americano Donald Trump è arrivato oggi a Pechino per il summit con il leader cinese Xi Jinping. I colloqui ufficiali inizieranno domani nella grande sala del popolo. Trump punta a ottenere una maggiore apertura del mercato cinese alle aziende americane, mentre Pechino parla di cooperazione e stabilità globale. Il vertice tra Donald Trump e Xi Jinping viene seguito con molta attenzione in tutta l'Asia. Restano forti i timori per possibili tensioni sui dossier bollenti come Taiwan, sicurezza regionale e rapporti militari tra Stati Uniti e alleati nell'Indo-Pacifico. Intanto nuove tensioni in Medio Oriente. Secondo le ultime notizie proseguono i raid israeliani tra Gaza e Libano, mentre l'Iran avverte che potrebbe accelerare il programma nucleare in caso di nuovi attacchi americani. Cresce la preoccupazione internazionale per un devastante allargamento del conflitto, forte rischio per un'escalation regionale tra Iran e Israele.
1: La regione istriana conferma anche quest'anno il trasporto organizzato per i pazienti oncologici diretti alla chemioterapia nell'ambito del progetto Scupa Gremo, per il quale sono stati stanziati 50.000 euro. L'iniziativa pilota è portata avanti dalla Lega contro il cancro di Pola e dal Club delle donne curate dal tumore al seno GEA in collaborazione con l'ospedale cittadino.
0: Obiettivo del progetto è garantire ai pazienti un trasporto sicuro, puntuale e confortevole verso le terapie, alleggerendo al tempo stesso il carico per le famiglie. Avviato lo scorso anno, il progetto ha già ricevuto complessivamente 100.000 euro di finanziamenti regionali.
1: Torna il Festival dell'Istroveneto. Musica, teatro e letteratura animeranno la 15ª edizione della rassegna, presentata oggi alla stampa Buie dall'Unione Italiana, promotrice e organizzatrice dell'evento. Il presidente della giunta esecutiva, Marin Corva.
3: Partiamo col 6 giugno con una serata dedicata alle precedenti edizioni, dunque saranno presenti tutte le canzoni delle precedenti edizioni. Poi continuiamo sia con le serate di Dimela Cantando, come anche la serata conclusiva del 27 giugno, però anche con le serate dedicate su Esopere Palco, dunque serate dedicate ai nostri cori, alle nostre filodrammatiche. Ci saranno tanti interessanti momenti ed eventi tra Croazia, Slovenia e Italia, però ecco anche delle questioni innovative. Abbiamo un ricettario, il ricettario creato dai giovani, Tego Prepara, questa volta ecco tradotto in versione istroveneta. Abbiamo il primo torneo delle istriane, dunque delle carte che abbiamo creato, che è denominato Istriane, e ovviamente tutto quanto viene realizzato in collaborazione con le nostre comunità e con la regione istriana, con la città di Buie e con la regione Veneto. Ovviamente quest'ultima ringrazio anche per il sostegno finanziario.
0: Prende il via oggi la campagna elettorale per il rinnovo dei vertici dell'Unione Italiana. I candidati alle massime cariche, Marin Corva per la presidenza dell'Unione e Paolo De Marin per la guida della giunta esecutiva, incontreranno questa sera alle 18 i connazionali alla comunità degli italiani di Buie.
1: All'evento parteciperanno anche i sodalizi vicini di Cittanova, Verteneglio, Villanova, Momiano, Castelvenere, Crassizza e Grisignano. Nei prossimi giorni gli incontri in seno alla campagna elettorale proseguiranno anche in altre località.
0: Musica e spettacoli. Arriva a Fiume una delle voci più amate della musica italiana. Iva Zanicchi sarà protagonista di una serata speciale al teatro Ivan Zaitz. Sabato 16 maggio alle 19 l'artista porterà sul palco i suoi grandi successi, alternati a momenti di racconto in uno spettacolo che unisce musica ed emozione.
1: L'iniziativa è promossa dall'Università Popolare di Trieste e dall'Unione Italiana con il patrocinio dell'Ambasciata d'Italia a Zagabria. I biglietti per l'evento sono andati a ruba nell'ambito delle varie comunità degli italiani. Per eventuali ticket rimasti è necessario contattare il proprio sodalizio locale.
0: Alla 70ª edizione dell'Eurovision Song Contest, le rappresentanti croate, il gruppo etnopop Lelek, con il brano Andromeda, si sono qualificate per la finale di sabato. Ricordiamo che ieri sera a Vienna si sono esibiti 15 artisti, 10 dei quali hanno ottenuto l'accesso alla finalissima.
1: Oltre alla Croazia si sono qualificate anche Grecia, Finlandia, Belgio, Svezia, Moldavia, Israele, Serbia, Lituania e Polonia. La seconda semifinale si terrà domani, mentre la finale è in programma sabato.

0: Domani cielo in prevalenza coperto con piogge locali tra la tarda mattinata e il pomeriggio, scirocco moderato forte, in serata in rinforzo con libeccio. Temperature minime tra 4 e 11 gradi, massime tra 16 e 20.
1: Grazie per la gentile attenzione, da Isabel Vidaic e Italo Banco, buon proseguimento con i programmi di Radio Pola.

tirami spiegati, dove è dolce aggrapparsi e sentirsi amati, viziati, rassicurati. Il destino non è un dado già tratto, ma un gioco ancora aperto, uno specchio che sorride se lo guardi sorridendo, tra un sorso di calvados e un desiderio in transito, dal cassetto al cielo stellato. E quando l'onda si leva insidiosa, per effetto dell'ira dei venti, un rifugio sicuro è sempre lì, nel frangente dei tuoi magnifici occhi verdi.